volante. Una volta ho visto un uomo volare con una zampogna. Diceva solo: lì, lì, lì, e là, lì, là. E poi sparì in un cappuccino.